0: Vino branco de fenui, giunca descobel plantage, camamiglio dal finelo, cardamino mun creisù. Carda bello cardelo bel cardu, bello salvio, Artemis Artemiso la bandira bandu, espardiglio bel frigul. Burdu laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliato pladentado, l'anulenso dell'esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico berunico, berunico, e Mario, l'anulento berunico, politnu, e Mario che fly rosbu.
1: Ok, on chante quoi? Chantal? Chantal.